da kansi natura nern zufini to kulumburna di rainti fidanita yam tamp den ruita ba misai hui le nuf nuf ne dala dala ngamba ratsa urkanze ba nafsaf anani ani laudin rauna sanctore di redi avu kuiza.